Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia mia milla.

separania, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Mitton biarete, mitton birasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi è

Se paralia, di carivali me istero vulia. Chia sa ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti. Che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

mare sune da spor. Nevroci mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro mucha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa, ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

anime chalasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muchai vuri, spasse, spasse, coppa cosmio record. Talmerixi scatole birasi, atromito scalpasi,